fanfullia che attenti in cielo un'auretta assai gentile che insensibile sottile leggermente dolce inventa in cuore

sanno varm sanno nell'orecchia della gente si traduce contro luce di stravento e le feste di cervelli e le feste di cervelli a stordire, a stordire a stordire fanno fiar alla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo